stare con te per sempre. Non sarà mai più domani. È da ieri che non vedo l'ora. Ora pensa solo a te.

così tanto per ieri, ma questo non significa più nulla per oggi. Ma dopodomani sarà meglio.